al tuo guardo nei tuoi occhi. Posso barare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro